0: canzoncina upbeat che abbiamo appena ascoltato. Prodigio.
1: Perfetto per sabato mattina.
0: Sì, prodigio di Russ. E quindi invece io ti dico, Sonia, questa è una notizia molto importante, di un po' di cronaca, di fatti che sono successi in Italia. Quattro opere del pittore Antonello da Messina, uno dei maggiori esponenti della pittura italiana del 400, sono state rubate al Museo Regionale di Messina. Capito? Quindi è una cosa interessante. E a dare la notizia è stato proprio il ministro della cultura Alessandro Giuli, che ha annunciato l'avvio delle indagini da parte della polizia. Quindi stanno cercando di capire chi è stato il rapitore. E praticamente questo furto guarda caso è avvenuto la notte di Ferragosto, quindi perché si sa che quando è Ferragosto, la settimana scorsa, vanno un po' in giro un po' tutti i mattacchioni, no?
1: Good timing, everyone's distracted or
0: I know, right?
1: Taking time off. Yeah,
0: esatto.
1: It's a good time to do crime.
0: Good time to do a robbery. È praticamente il tizio ha rubato tre tavole del Polittico di San Gregorio e una tavoletta raffigurante una Madonna col Bambino e un Cristo in Pietà.
1: Oh, che peccato.
0: Quindi, sì, insomma, ma la cosa più, diciamo, importante su questa cosa è che Enzo Caruso, che è il consigliere locale in charge della cultura, ha praticamente detto ai media che è come se è sembrato, tutto questo è come se è sembrato un movie, un film, cioè non sembrava
1: Ocean's
0: vero.
1: 11.
0: Yes, I watched that. Oh my god, amazing. Love that
1: Did
0: movie.
1: Did you get some good ideas?
0: Yes, maybe I can plan my next robbery.
1: Melbourne heist.
0: Oh, did you actually watch La Casa de Papel?
1: No.
0: That's a money heist, like La Casa de Papel
1: is
0: the
1: money heist.
0: Yes,
1: it's the
0: Spanish title.
1: No,
0: anyway,
1: not yet. Yeah.
0: Non ci distraiamo. Allora, quindi Mr. Caruso ha praticamente detto che l'acquisto del Messina artwork da parte dello Stato italiano è stato valutato 15 milioni American dollars, una cosa del genere, all'inizio di quest'anno, e quindi lui pensa che questo abbia messo magari il criminale in radar, quindi magari se l'hanno sentito.
1: Expensive artworks there.
0: Yes.
1: Otherwise you wouldn't know.
0: No, I didn't know that about this artwork. So
1: ma ho notato that this news story, this heist has not got as much heist as not got as much coverage as the Louvre heist.
0: Oh.
1: You know, that was everywhere.
0: I know, right? Like, che erano gioielli francesi?
1: The French jewels, they were worth like over $100 million, maybe nearly $200 million. That was everywhere for weeks and weeks.
0: Yes,
1: over the news.
0: I remember.
1: And this, povero Antonello da Messina.
0: Sì, infatti.
1: You know, no one cares about this robbery.
0: Poverino.
1: He was the number one one of the number ones in the 15th century.
0: Yeah, something like that. Diciamo nel 400, così almeno siamo vaghi.
1: You know what we say? Ages ago.
0: That's a good one. That's a good one. Ages ago. E quindi che volevo dire? Vabbè, insomma, il ladro è ancora in giro e speriamo che lo trovino, a meno che lui non ha venduto tutto quanto.
1: Speriamo, ma it's sounding like it's easier and easier to do heists on major organizations now.
0: Yes, exactly. E poi dai, parliamo chiaro, in Italy magari è un po' più easy, ma...
1: Ah, okay, maybe this is something else to add to the itinerary for your trip when you go to Italy soon.
0: Probably. Yeah. I think, I need to check it out. But adesso andiamo ad ascoltarci a Rooftop e poi torniamo subito con voi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Radio Italiana 531.

0: Allora, un bel mix qui, eh. Abbiamo Negramaro, Elisa e Jovanotti con Diamanti. Diamanti, Sonia, proprio per rimanere in tema di queste robbery di cui abbiamo parlato prima, manco a farla apposta.
1: Allora, ora una notizia un po'...
0: Come la definiamo?
1: So.
0: Un po'.
1: Vediamo. La provincia di Bolzano ha approvato un progetto in cui daranno i preservativi gratis ai residenti da 14 a 25 anni.
0: Oh, damn it, allora, I'm not in the range anymore.
1: Tutti i residenti. Yeah. Maybe you can get a fake ID, Sylvia. But when you go to Italy.
0: Yes.
1: Ma vai a Bolzano.
0: I need to go to Bolzano.
1: Yeah,
0: then.
1: Are you going to go there? No.
0: I mean, maybe yes. Now that you're telling me this, I can put it in the itinerary.
1: Yeah. Ci sono stata a Bolzano. I think it's a beautiful place. I love Bolzano. I didn't think it could get even better.
0: Oh, really?
1: Yeah,
0: wow.
1: With this news,
0: okay.
1: It's got even better. Free condoms. Beautiful and free condoms. But it's just part of a trial project they're doing.
0: Okay.
1: Comincia settembre 1 e sarà accompagnato con educazione e consulenza, which is the way to do all these programs.
0: Esatto. È una buona
1: free
0: idea.
1: Free condoms, free contraceptives. I think it's a good idea though.
0: Perché bisogna educare questi ragazzietti, ragazzini, a questo argomento. Infatti, non stiamo parlando di niente di male. È giusto avere i nostri figli o comunque per chi ha figli, però devono essere informati che bisogna divertirsi con
1: protection, con la testa,
0: ragazzi, attenzione.
1: But yeah, I think it's a good way to, if you're a very active Italian,
0: okay,
1: maybe you should just move to Bolzano. You save a lot of money. Do you think it would encourage people to move there?
0: I think so.
1: Yeah.
0: Quindi, ragazzi, un annuncio pubblico. Allora, quindi, se pensate di entrare nell'active.

0: Allora, questo programma hai detto che è ovviamente un trial, però hanno detto che se funziona e se hanno buone risposte può diventare permanente.
1: They're
0: quindi
1: gonna extend it.
0: watch
1: Yeah.
0: this space,
1: Yeah.
0: perché
1: Bolzano could have permanent frigonoms.
0: Yeah.
1: It sounds like the Olympic Village. I think they give out like thousands and thousands of condoms. Have you heard
0: Right.
1: that? You
0: Okay.
1: know when they have the Olympic for all
0: No.
1: the athletes because they're all very
0: active. Oh, really?
1: active in every sense of the word. And you know, they want people to be safe in the Olympic Village.
0: Ok, interesting. Beh,
1: yeah.
0: penso che Bolzano questo allora vuole fare, credo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì. But I have been to other places where they should properly implement it.
0: Vabbè, ma
1: we
0: non,
1: won't mention.
0: No,
1: we
0: no,
1: won't
0: no,
1: mention.
0: No, non lo diciamo, non lo diciamo perché e poi magari andiamo, non vogliamo, diciamo, upset anybody.
1: Yeah, yeah.
0: Yeah. E quindi, che volevo dire? Oddio, volevo dire una cosa e adesso non mi ricordo più.
1: But just that you're gonna add Bolzano to your itinerary.
0: Yeah, well, quello già l'ho detto, però no, c'era una cosa che volevo dirti, ora non mi ricordo più. Vabbè,
1: something important about
0: sì,
1: preservativi. I want to hear the story.
0: No, ecco, mi hai ricordato, hai visto?
1: Ah, okay.
0: Brava. No, ok, volevo dire che, insomma, per, diciamo, spiegare un po' di più nel dettaglio la notizia, ci sono ovviamente, anche se stanno facendo questo trial, però tutti gli altri contraccettivi comunque disponibili,
1: sì.
0: Perché c'è la pillola.
1: Yeah.
0: E poi
1: the ring,
0: quindi
1: yeah.
0: Insomma, ecco ragazzi, mi raccomando, se abbiamo minorenni che stanno ascoltando il programma, prendete nota di questa news.
1: Yes.
0: Dimmi. Yes.
1: No. I agree. Yeah,
0: ok,
1: yeah.
0: Bene. Allora adesso io direi che ci andiamo ad ascoltare una canzone.
1: Yes, after our great public service announcement that we've
0: esatto. E poi dopo torniamo con i saluti perché siamo quasi arrivati alla fine del nostro programma.

0: questi, noi lo so che non dobbiamo, però il programma sta per finire, quindi
1: dobbiamo finire,
0: vi dobbiamo salutare, perciò da Roma a Melbourne su Radio Italiana 531 con Silvia e Sonia, direttamente dallo studio di Odd Study su Little Collins Street. Allora, vi auguriamo un weekend pieno di caffè,
1: Nutella,
0: preservativi,
1: sì, e tante belle cose.
0: Esatto, quindi ragazzi ci sentiamo la prossima settimana, mi raccomando, fate i bravi.
1: Ciao ciao.
0: Ciao.

Buongiorno e ben ritrovati a In Viaggio. Io sono Benedetta Rusconi e oggi vi racconto di un paese immenso. E infatti qualcuno lo chiama anche continente. Un paese verso cui provare solo emozioni molto forti e opposte. O te ne innamori e continui a tornarci, oppure ci vai una volta sola e non ci torni più. Vediamo se questo indizio può aiutare.

Questo era Agra di Downing & Meyer. L'avete capito quindi? Oggi viaggiamo insieme in India. Anzi, per essere più precisi, oggi vi racconto di un lungo viaggio in treno attraverso la parte nord-orientale dell'India, partendo dalla sua capitale moderna, Nuova Delhi, e arrivando a quella che era la sua capitale durante l'impero britannico, Calcutta. Quasi 1500 chilometri di strada ferrata che tutti d'un fiato si percorrerebbero in 18-20 ore, ovviamente ritardi e problemi permettendo, e che invece qui percorreremo in 2-3 settimane, perché il bello dei viaggi in treno sono anche le stazioni ferroviarie e le città intorno alle stazioni. E allora cominciamo. I viaggi in treno mi hanno sempre affascinata perché ti permettono di concentrarti su quello che ti accade intorno e di fare bellissimi incontri. È un modo di viaggiare abbastanza lento, ma non troppo. E poi, soprattutto in India, è il mezzo di trasporto più usato. I treni sono un'istituzione in India, un orgoglio nazionale. Le Indian Railways sono uno dei tanti prodotti che l'imperialismo britannico si è lasciato dietro e forse quello che ha portato più vantaggi al paese. Create nel 1853, oggi collegano ogni angolo dell'India, con migliaia di treni che ogni giorno percorrono 69.000 chilometri di strada ferrata. Sono le linee ferroviarie più estese di tutta l'Asia. Pensate che esiste persino un ministero del governo indiano dedicato esclusivamente alle ferrovie. E proprio perché tutti in India si spostano in questo modo, i treni e le stazioni ferroviarie sono un autentico concentrato di cultura indiana. Racchiudono in pochissimo spazio tutti gli odori, i colori, i sapori, i suoni dell'India. Tutto quello che si vede e si incontra lungo le strade indiane, i villaggi o le metropoli, viene compresso sui vagoni di questi treni, trasformando il viaggio in un'esperienza principalmente sensoriale, fisica. Ed è proprio per questo che ho deciso di fare questo viaggio in India spostandomi esclusivamente in treno, usando treni e vagoni diversi, di modo da poter fare esperienza davvero di tutto. I treni indiani hanno diverse classi e diversi tipi di vagoni a seconda di quanto vuoi spendere. La classe 1A, per esempio, è la prima classe con aria condizionata e pasti e tè inclusi. La seconda classe 2A e 3A sono appunto seconda classe ma con aria condizionata e cuccette per viaggi lunghi o notturni, che hanno vagoni con 2 o 3 cuccette per lato. La classe 2S è la seconda classe con i sedili soltanto per viaggi brevi. E la classe SL sono le cuccette della terza classe, senza aria condizionata. E poi ci sono i vagoni Ladies Only, per le donne che viaggiano sole o con i bambini e vogliono sentirsi più sicure. Io le ho provate tutte. Cominciamo dalla prima tappa, da Nuova Delhi ad Agra, su un vagone di classe 2S, di seconda classe senza cuccette, perché il viaggio era solo di 3-4 ore. La prima cosa che si nota appena si arriva nella grande stazione di Nuova Delhi, e che poi si ripeterà in ogni altra stazione ferroviaria, è il numero incredibile di persone ammassate lungo le banchine, nelle sale d'attesa, davanti alle biglietterie o sotto gli immensi cartelloni che annunciano gli orari dei treni. Sono sedute per terra accanto ai loro bagagli e aspettano. Non fanno niente, semplicemente aspettano. Il loro bagaglio è spesso un concentrato della loro casa. Hanno quindi anche un fornelletto a gas, cibo, stuoie su cui sdraiarsi, coperte. Perché i treni indiani, e loro lo sanno bene, sono spesso, anzi spessissimo, in ritardo. E i ritardi sono spesso, anzi spessissimo, di parecchie ore. E l'unica cosa che si può fare quando si ha già un biglietto in mano è aspettare, con la pazienza e la rassegnazione di cui solo gli indiani sono capaci. Per questo le stazioni sono un concentrato di odori e sapori, perché cucinare e mangiare è l'attività principale in queste lunghe ore di attesa. E quegli stessi odori vengono poi portati sui vagoni una volta partiti, perché le donne continuano a cucinare anche in treno e condividono il loro cibo con chi viaggia loro accanto. La seconda e la terza classe sono scomode e affollate, certamente, sporche, caotiche, ma hanno il vantaggio di far sentire anche lo straniero parte di una grande famiglia in cui si condivide tutto. Il viaggio verso Agra è stato un po' come un riscaldamento prima di una gara, durato poche ore, di giorno, nessun dramma.
Agra è una località molto turistica, amata molto dagli indiani anche come gita fuori porta. È famosa per il suo Taj Mahal, lo conoscete sicuramente perché è un po' l'icona dell'India. Sembra un palazzo in marmo bianco dai dettagli tipici dell'architettura musulmana, ma è in realtà un immenso monumento funebre, costruito da un imperatore moghul per la sua sposa amatissima, morta di parto nel 1631. È un bellissimo complesso architettonico, luminoso ed elegante, che oltre al mausoleo include anche una moschea e giardini interni molto curati, e che è stato costruito in 22 anni, con marmi provenienti da tutta l'Asia. Viene visitato ogni giorno da migliaia di persone, che si fanno fotografare sui lunghi viali che precedono il mausoleo, il punto migliore per una foto ricordo davanti al Taj Mahal. Agra è soprattutto il Taj Mahal, questo monumento dedicato all'amore. Non c'è molto altro da vedere, quindi io decido di trascorrerci la notte e di ripartire il giorno dopo. Prossima tappa del mio viaggio è Allahabad. Il mio treno parte il mattino dopo e dovrebbe arrivare ad Allahabad dopo circa 8 ore, quindi nel tardo pomeriggio. E qui faccio il mio primo errore. Organizzo, pianifico. Dimentico che mi trovo in India, dove tutto è possibile e i piani vengono continuamente stravolti, ribaltati. E infatti, il mio treno è in ritardo di diverse ore e finalmente lascio Agra solo a metà pomeriggio su un treno di terza classe con cuccette. Ma prima di raccontarvi questa parte del viaggio e di come sono arrivata ad Allahabad, fermiamoci per qualche minuto. E visto che sui treni indiani e nelle stazioni si sente anche molta musica, normalmente a volume altissimo, e la musica pop amata dagli indiani arriva dai film di Bollywood di successo, voglio proporvi proprio uno di questi brani, molto nuovo in realtà, perché fa parte di un film che è appena uscito in India, Cocktail 2. Classico film di Bollywood, avete in mente dramma, commedia, romanticismo e musical tutti insieme. Quindi questa è Bandhu, a tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: Bentornati a In Viaggio, sono Benedetta Rusconi e vi sto raccontando di un lungo viaggio in treno attraverso l'India nord-orientale. Siamo arrivati ad Agra, la nostra prima tappa, e ora siamo su un treno diretto ad Allahabad, è partito da Agra con 7-8 ore di ritardo. Questa volta decido di viaggiare in classe SL, che è la terza classe con cuccette che di giorno sono ripiegate contro la parete lasciando solo i sedili e poi di notte vengono abbassate. Il treno è affollatissimo e mi siedo in un vagone pieno di uomini e gruppi di giovani molto rumorosi. Parlano, discutono, si capisce bene se sta succedendo qualcosa o se quello è il loro normale tono della voce. Appena arrivo, però, restano in silenzio per qualche minuto e mi osservano mentre cerco di sistemare il mio zaino da qualche parte. La cosa curiosa, e anche un po' inquietante direi, che noti subito appena sali su un treno indiano, sono le valigie dei viaggiatori incatenate e lucchettate alle reti portabagagli sopra le teste o ai lati dei sedili. Io non avevo lucchetti e quindi viaggiavo tenendo il mio zaino per terra tra i miei piedi e la mia borsa fotografica sulle mie gambe. Poi la curiosità verso di me finisce e riprende il rumore di prima. Voci che si accavallano, musica ad altissimo volume, gira anche qualche biscotto e ovunque c'è un forte odore di spezie. E anche un forte odore umano, direi, perché in terza classe SL purtroppo non c'è l'aria condizionata, solo tanti piccoli ventilatori sul soffitto dei vagoni che lavorano alla loro massima velocità. Dopo qualche ora si fa buio e la gente comincia ad organizzarsi per tirare giù le cuccette e dormire. Cerco di prendermi una cuccetta anch'io, ma appena ci provo qualcuno mi spinge giù e prende il mio posto. E in quel momento succede qualcosa di speciale, che mi ha fatto capire molte cose dell'India e di come venivo percepita io come donna occidentale che viaggiava da sola sui treni indiani. Un ragazzo che sedeva di fronte a me e non aveva detto niente sino a quel momento si è alzato e si è messo a urlare qualcosa. Tutti si sono calmati, la mia cuccetta mi è stata restituita e anzi sono stata anche aiutata. Non mi ero accorta di quel ragazzo prima, ma ovviamente lui mi teneva d'occhio ed era pronto a intervenire per aiutarmi. Questo mi capiterà anche altre volte in questo mio viaggio in India. Ovunque trovavo sempre un angelo custode, come l'ho chiamato poi io, che poteva essere un militare che stava tornando a casa in licenza, uno studente universitario come quello su questo treno per Allahabad, o anche una donna con i suoi figli che sentiva subito l'istinto di proteggermi. Viaggiare soli è scomodo, soprattutto se si viaggia in treno e ci si deve portare sempre dietro tutto quello che si ha quando ci si sposta, anche solo per andare in gabinetto, una cosa semplicissima, eppure devi andarci sempre con tutto il tuo bagaglio. Quindi in certe situazioni questo viaggiare da soli ti fa sentire anche molto vulnerabile, ma spesso è proprio questa vulnerabilità ad attirare l'aiuto e la gentilezza di chi ti sta intorno. Comunque, Comunque, quando finalmente riconquisto la mia cuccetta, che è poi un asse di legno rivestito di plastica, mi sistemo per cercare di dormire almeno un paio d'ore. Abbraccio il mio zaino, fissandolo intorno al mio corpo, e uso la borsa fotografica sotto la testa come cuscino. Un cuscino un po' scomodo, però almeno tutto doveva toccare il mio corpo, no? Tutto era in contatto col mio corpo e così mi sarei accorta subito se qualcuno cercava di portarmi via qualcosa. Non ci crederete, ma penso di aver dormito per un po' di tempo, perché a un certo punto quell'angelo custode di prima mi scrolla e mi dice che stiamo arrivando ad Allahabad. Francamente, ancora adesso non so come ho fatto ad addormentarmi in quella situazione. Arriviamo alla stazione di Allahabad, che sono le 3 di notte. È inverno, è dicembre, è buio pesto e l'aria è gelida. Scendo con altre decine di persone che però spariscono subito. Senza neanche rendermene conto, mi ritrovo completamente sola in mezzo a questa stazione. Non c'è neanche un responsabile, un capostazione, nessuno. Gli altri viaggiatori magicamente si infilano in macchine che li stavano aspettando e io resto lì con in mano l'indirizzo di un albergo che mi avevano consigliato. Di solito, appena arrivi in una stazione indiana, vieni accolto e circondato subito da facchini che vogliono portare il tuo bagaglio, venditori ambulanti, tassisti. Quella notte non c'era nessuno. Esco dalla stazione e comincio a bussare sui finestrini dei taxi parcheggiati fuori. I tassisti normalmente dormono dentro la loro auto, ma nessuno sembra volersi svegliare. E finalmente un ragazzo sdraiato su un risciò si alza e accetta di portarmi in albergo. Sveglia un altro amico per non fare il viaggio da solo e partiamo, loro due davanti, io dietro. Si fermano prima davanti all'albergo di un loro amico, ma io insisto che voglio andare altrove, questo è tipico dell'India. Poi cominciano a guidare a caso nella città, si perdono, chiedono indicazione ad altri tassisti, svegliandoli ovviamente, mi riportano all'albergo del loro amico. Io comincio ad innervosirmi e insisto con il mio indirizzo. Guidiamo per almeno mezz'ora fuori dalla città e finalmente arriviamo. Ma in quella mezz'ora, in mezzo al nulla e al buio, non mi sono sentita molto a mio agio. Anzi, diciamo pure che temevo di essere abbandonata in mezzo ai campi senza più niente. Per sicurezza mi sono messa passaporto e qualche soldo addosso e ho incrociato le dita. Allahabad è una città sacra costruita su una penisola che si trova esattamente laddove il fiume Gange incontra le acque di altri due fiumi sacri, lo Yamuna e il Sarasvati. Dal 2018 Allahabad viene chiamata con il suo nome induista, Prayagraj, e molte città, devo dire la verità, molte città hanno cambiato nome negli ultimi anni, però io terrò il nome originario perché so che è più conosciuto e quindi vi aiuterà di più a capire il mio itinerario. Comunque Allahabad è uno dei 4 siti principali nei quali ogni 12 anni si svolge la Kumbh Mela, la festa religiosa più grande del mondo, che attira decine di milioni di pellegrini induisti che vengono qui per immergersi nelle acque dei fiumi e purificarsi. È un evento straordinario. Allahabad, o Prayagraj, è una città molto antica, ricca di storie e di monumenti di architettura e stile molto diversi. E quando ci arrivo io è anche molto tranquilla, piena di studenti universitari che passeggiano nei tanti giardini pubblici della città. Mi sento tranquilla qui e decido di trascorrerci qualche giorno. La mia tappa successiva è Varanasi, un'altra città sacra indiana, forse la più sacra, che ho voglia di visitare da tempo e che è solo 130 km dopo Allahabad. Il viaggio è breve, quindi mi concedo un piccolo lusso e decido di viaggiare in classe 1A questa volta, cioè la prima classe con aria condizionata e qualche comodità in più. Ma prima di arrivare a Varanasi, ascoltiamo insieme uno dei più amati musicisti indiani, nato proprio a Varanasi, famoso per come suonava il sitar, il tradizionale strumento a corde indiano, tipico tra l'altro dell'India del Nord. Una curiosità, è anche il padre di Norah Jones. Ravi Shankar con Gat Kirwani. A tra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Bentornati su Radio Italiana 531, dove stiamo viaggiando insieme in India in treno. Come vi ho anticipato prima della pausa, sono arrivata a Varanasi, l'antica Benares, su un vagone di prima classe, un piccolo lusso che mi sono concessa visto che il viaggio da Allahabad era breve. Il treno che decido di prendere parte la mattina e ha solo un paio d'ore di ritardo. Direi una buona cosa, anzi la norma per i treni indiani, accettabile. Il posto segnato sul mio biglietto è in un compartimento che divido con due gentiluomini. È proprio il caso di chiamarli così. Un uomo sui 60 anni, che sta tornando a casa a Calcutta dopo un viaggio di lavoro a New Delhi, e un uomo molto più giovane, timido, che parla poco e preferisce nascondersi dietro le pagine del suo giornale. I sedili sono comodi, ricoperti di velluto rosso, le valigie sono sul portapacchi sopra le nostre teste, senza catene e lucchetti, e allora mi fido anch'io e finalmente mi stacco per qualche ora dal mio zaino. Comincio a chiacchierare, bevo il tè che ci portano, mangio i biscotti, mi godo il silenzio ovattato di questo vagone dove nessuno urla o impone la propria musica. Dopo gli ultimi giorni mi sembra di potermi finalmente rilassare. Ma dura poco purtroppo, Varanasi arriva in fretta e devo salutare i miei compagni di viaggio. Appena scesa dal treno è come se qualcuno avesse improvvisamente alzato al massimo il volume del mondo. Clacson, urla, auto, preghiere, litania, musica. Arrivi in una delle città più sacre dell'India con molte aspettative, ma hai la sensazione di sbattere contro un muro. Dai suoi 2000 anni di storia, Varanasi sembra aver imparato soprattutto a essere diffidente e opportunista. Non c'è bramino che non ti metta un fiore in mano e non pretenda subito dopo di essere pagato, un autista che non tenti di portarti dove fa comodo a lui, o un albergatore che non cambi le tariffe della stanza a suo piacimento. E Madre Ganga, cioè il Gange, il fiume sacro sulle cui rive si celebrano la vita e la morte come se fossero la stessa cosa, vista da vicino ha un'acqua putrida, spessa e scura, da cui emerge davvero di tutto: rifiuti, lampade ad olio, fiori votivi, corpi umani e di animali. Varanasi vive solo sul lato occidentale del fiume sacro e la sua vita frenetica ruota intorno ai suoi ghat, un centinaio in tutto. I ghat sono gradini di cemento che scendono sino al fiume e collegano praticamente la città col fiume e sui quali i pellegrini pregano e svolgono le loro abluzioni. Sono arrivata alla vigilia di Natale e l'alberghetto dove sto ha un albero di Natale all'ingresso, striminzito, è veramente fuori luogo. Sembra voglia urlare: sono qui per sbaglio, portatemi via. Dopo 4 giorni di passeggiate nella città antica e sui ghat, mi sento ancora profondamente a disagio e infastidita. E gli stranieri che incontro hanno tutti il mio stesso sguardo, stravolto e frastornato, che per evitare l'insistenza continua di venditori, barcaioli e bramini, ha persino smesso di vedere ciò che gli sta intorno. Ne ho la prova quando, a un certo punto, un ragazzino mi chiede: «Madam, why are you so angry?» Il 5° giorno faccio un ultimo tentativo per provare a comprendere la magia di questa città. Non prendo taxi o rickshaw e mi avvicino a piedi e lentamente a quel cuore di Varanasi che mi spaventa tanto. Un labirinto di vicoli bui e maleodoranti, botteghe minuscole piene di ogni merce, tempietti nascosti da grovigli di cavi elettrici, mucche e biciclette che intralciano gli incroci e ovviamente ovunque insegne di maestri di yoga, ristorantini, alberghi economici, massaggiatori improvvisati e venditori di sete. Cammino e mi perdo, non so dove andare e mi limito a seguire gli odori, i rumori, la luce dell'alba. Ed è proprio quest'ultima, la luce, a farmi scoprire la Varanasi più dolce. A volte si infila nella bottega di un cartolaio e gli illumina le mani impolverate mentre incarta alcuni blocchi da disegno. A volte questa luce si riflette su uno specchio e va a cadere su un piatto di alluminio pieno di dolci dai colori sgargianti. Altre volte invece illumina le collane colorate che i pellegrini indossano prima di immergersi nel Gange, o i fiori gialli e rossi che poi verranno abbandonati sulle acque in segno di devozione e trascinati via dalle correnti. La luce invernale di Varanasi crea contrasti molto forti, ombre scure e riflessi metallici che con la polvere alzata dai passanti e dalle moto, dalle biciclette, dalle auto, copre ogni cosa con un'impalpabile carta velina, un immaginario filtro argentato. È pura magia. E seguendo questa luce bellissima, mi scopro a seguire un bramino in bicicletta e arrivo senza accorgermene sino al fiume, sui gradini di un ghat non molto affollato. Da qui il Gange mi sembra piatto e addormentato, con i barcaioli sdraiati al sole e le donne che approfittano della calma del mattino per fare il bucato. Gli unici a non sembrare storditi da quello strano sole di dicembre sono i bambini, con gli occhi costantemente rivolti verso il cielo e un filo sottile tra le dita. Perché se è vero che la prima attività di Varanasi è la redenzione dello spirito, puramente spirituale, la seconda è sicuramente quella di far volare gli aquiloni. E se è vero che Madre Ganga, il Gange, è piena di preghiere, promesse e anche cadaveri, il cielo sopra il fiume è affollato di pezzetti di carta colorata, attaccati a un filo sottile e a un bambino alla sua estremità. Varanasi, vista attraverso la sua luce e i suoi riflessi, sembra un'altra città. Appare persino gentile, silenziosa, accogliente. L'alba è sicuramente il momento migliore per capire questa città sacra. Migliaia di pellegrini, giunti da ogni parte dell'India, cominciano ad arrivare sui ghat ancora prima che il sole sorga, in rispettoso silenzio. I bramini li attendono, accovacciati sulle loro pedane di legno, sussurrano i loro mantra, poi benedicono le offerte e lasciano che i pellegrini continuino da soli il loro bagno sacro, scendendo i ghat e abbandonando in acqua ghirlande di fiori e piccole lampade ad olio come donazioni. Ed è questo il momento più emozionante della giornata. I pellegrini a questo punto si spogliano senza alcun pudore ed entrano nel fiume. Rivolti al sole, fanno schizzare l'acqua tra le mani come forma di saluto, poi se la versano sul capo e si immergono completamente in acqua. Quando escono, sembrano dimenticare ogni gesto spirituale e incominciano a saponarsi e a lavarsi, perché a Varanasi si viene per purificarsi l'anima, certo, ma anche per pulirsi il corpo, i capelli, i vestiti, persino le scarpe, le pentole, ogni oggetto che si abbia con sé, trasformando il Gange in una grande lavanderia. Il sogno di ogni buon induista è di poter trascorrere gli ultimi momenti della propria vita a Varanasi, sulle rive del Gange. Per tutto il giorno, lungo gli unici due ghat crematori, adibiti cioè alla cremazione dei defunti, decine di corpi, avvolti in teli bianchi, vengono arsi per ore su pire di legno, la cui grandezza mostra la possibilità economica delle famiglie del defunto. La legna, infatti, viene venduta a peso, quindi più la pira è alta e grande, e più la cremazione durerà più a lungo. E i corpi dei defunti più poveri, che non possono permettersi la legna per essere cremati, vengono abbandonati in acqua, al largo del fiume, e lasciati in balia delle correnti e anche della voracità dei coccodrilli. Dopo qualche giorno ci si abitua in fretta a queste scene e incontrare portatori che zigzagano magicamente in mezzo al traffico, trasportando le tighe di bambù sulle loro teste, con sopra corpi avvolti in teli bianchi, diventa quasi normale. Sono scene surreali a cui non si fa più caso. Prima di raccontarvi l'ultima tappa di questo bellissimo viaggio in India, fermiamoci per qualche minuto e ascoltiamo un autore che è stato in testa alle classifiche indiane nel 2025 con un brano che, cosa davvero strana, non faceva parte di alcuna colonna sonora di Bollywood, di film di Bollywood. Il brano è Sahiba e lui è Aditya Rikari. A tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: Ben ritrovati a In Viaggio e all'ultima parte di questo nostro viaggio in treno attraverso l'India nord-orientale. Calcutta, o Kolkata come viene chiamata oggi, è dove termina il mio viaggio. Il mio treno da Varanasi però è così in ritardo che a un certo punto sparisce dai cartelloni della stazione. Chiedo in giro, nessuno sa niente, allora vado a uno sportello che ha una scritta promettente, Customer Service. In realtà sembra non offrire nessun servizio perché la coda lunghissima che ha davanti non si muove di un centimetro e c'è una grande confusione. Allora faccio qualcosa che mi sorprende. Comincio a farmi strada verso lo sportello, spingendo con forza, con prepotenza, quelli in fila, aiutandomi anche con lo zaino che tengo davanti. Poi, una volta raggiunto lo sportello, mi metto a urlare per attirare l'attenzione dei dipendenti dietro lo sportello che stavano parlando tra loro, non facevano niente. E chiedo, con tutta la voce che ho in corpo, quando sarebbe partito il treno per Calcutta. In quell'istante, la folla che si accalcava davanti a questo fantomatico customer service è rimasta improvvisamente in silenzio e mi ha guardata. E io pure sono rimasta in silenzio perché non riuscivo a credere che quella voce fosse la mia. Tutta la sala d'attesa della stazione di Varanasi era rimasta in silenzio per mezzo minuto. Succede anche questo in India. Ti ritrovi a tirar fuori una grinta e una rabbia che non pensavi di avere. Ti stupisci di te stesso e di quello che potresti fare. E quando viaggi da solo o da sola, oltre alla rabbia e alla frustrazione, hai anche quell'istinto di sopravvivenza che ti fa fare cose che non oseresti mai fare in altre situazioni. Quel ragazzino che a Varanasi mi ha chiesto perché ero arrabbiata, ne era la prova. Giravo agguerrita, come se dovessi combattere chissà quale battaglia. E non era una bella cosa, non mi piaceva, era stressante. E poi soprattutto non mi metteva in contatto con le persone che incontravo. Comunque, a parte questo siparietto, finalmente il mio treno riappare sul cartellone e parte dopo un'ora. Questa è forse la tratta più lunga di tutto il viaggio da Nuova Delhi e la faccio in seconda classe. Metà del viaggio nel vagone per sole donne, ladies only, dove mi siedo accanto a una donna con quattro figli e la madre e ovviamente gli immancabili fornelletti a gas, pentole, riso, lenticchie. Quella donna è stata un altro dei tanti angeli custodi che ho incontrato nel mio viaggio. Non parlava inglese, ma non mi toglieva gli occhi di dosso. Mi offriva cibo, coperte, tè, si prendeva cura di me come se fossi parte della sua famiglia. È stato bellissimo. Su quel vagone erano tutte donne come lei, con figli, madri e suocere a carico. Tutte cucinavano o facevano la maglia, con le gambe incrociate sul sedile di plastica e una coperta sulle spalle per proteggersi dall'aria condizionata, che in India è sempre troppo forte. Ogni tanto il treno si ferma in prossimità di villaggi e stazioni minori e in quei momenti anche la vita sul treno sembra fermarsi. Sui vagoni infatti salgono decine di bambini mendicanti che chiedono qualche moneta ma provano anche a rubare quello che trovano. E mi accorgo che tutte le donne sono tese, afferrano le loro cose, chiamano i figli a sé. Con i mendicanti salgono anche venditori ambulanti e il vagone si trasforma in un mercato. E in alcune stazioni salgono anche barbieri, cartomanti, cantastorie e attori. E il vagone diventa anche un palcoscenico. Direi che questa parte del mio viaggio in treno è stata la più bella e la più divertente. Ogni volta che il treno si fermava succedeva qualcosa di impensabile. Dopo 15 ore trascorse tra i vagoni per sole donne e un normale vagone di seconda classe con cuccette, finalmente arrivo a Calcutta. La città è grande e molto ricca perché era la capitale dell'impero britannico, quindi anche la sua stazione, la stazione di Howrah, è immensa e ovviamente affollatissima. Appena scendi dal treno vieni letteralmente circondato da facchini in uniforme rossa che vogliono portare il tuo bagaglio. Si fanno pagare a seconda dei numeri di bagagli che riescono a trasportare e quindi si caricano di qualsiasi cosa. Mettono 3 valigie in bilico sulla testa, altre 2 su ciascuna spalla, una legata in qualche modo sulla schiena. E sono minuti, magri, piccolini, sono incredibili. Lo scrittore indiano Tahir Shah ha scritto uno dei miei libri preferiti sull'India, Viaggio nell'India Magica. Ve lo consiglio veramente perché è scritto benissimo e descrive così la stazione di Calcutta. L'India è abituata al pandemonio in grande scala. In qualsiasi momento sembra che tutti, come le costellazioni di un cosmo lontano, si muovono secondo traiettorie predestinate. E al centro di ogni infinita galassia c'è la versione indiana del buco nero, una stazione ferroviaria. Howrah, che è la stazione di Calcutta, è il più spettacolare di tutti. Alla fine del mio binario mi aspetta un uomo molto alto con jeans e camicia in denim e un cappello da cowboy in testa. Mi riconosce e mi viene incontro sorridendo. È Chopra, l'amico di un mio amico a Delhi che si è offerto di ospitarmi nella sua casa nel centro di Calcutta. Camminiamo verso il parcheggio e scopro che è arrivato con una motocicletta. Allora sistemiamo zaino e borsone sulla moto e sulle mie spalle, mi mette in mano un casco di plastica, quelli che si usano nei cantieri per intenderci, e mi dice: benvenuta nella città più bella dell'India. Guida con disinvoltura lungo il famoso ponte di Howrah, lungo 700 metri e che unisce la stazione con la città e passa sopra il fiume. Questo ponte è famoso per il concentrato di umanità che lo attraversa ogni giorno, in auto, in moto, in camion, autobus e soprattutto a piedi. È un'esperienza, credetemi, un'anteprima di quello che poi sarà l'esperienza a Calcutta. La città è bellissima, con palazzi vittoriani e monumenti antichi che però sono devastati dalla forte umidità e dai monsoni estivi di questa regione. È una città molto colta e forse anche un po' snob. Qui nacque il grande poeta indiano Tagore, premio Nobel per la letteratura nel 1913. Qui si produce un cinema d'autore che si contrappone alle pellicole più leggere di Bollywood. E sempre qui sono nati i primi movimenti indipendentisti all'inizio del Novecento, che hanno costretto il governo britannico a trasferire la capitale dell'impero a Nuova Delhi. Ci vorrebbe un episodio solo per raccontare Calcutta e tutte le storie e gli incontri che ho fatto qui. È una città che ho amato molto e dove vorrei tornare un giorno. Dopo una settimana a Calcutta, comunque, sono tornata a New Delhi, sempre in treno, ma questa volta senza fermarmi lungo il percorso. E dopo questo viaggio in India, che non era il primo per me, quindi sapevo cosa avrei incontrato, ero così esausta, fisicamente e mentalmente, che per diversi anni mi sono rifiutata di tornare. Ogni viaggio indiano è incredibilmente intenso e faticoso. Si lascia dietro tutte le emozioni e le sensazioni possibili, positive e negative. Come dicevo all'inizio, l'India la ami o la detesti, oppure provi entrambi le cose, magari nello stesso viaggio, e aspetti che ti torni la voglia di visitarla ancora. Ve ne parlerò di nuovo comunque, ma intanto il mio viaggio di oggi si conclude qui. E vi saluto con la voce romantica e dolce di una giovane cantautrice e musicista indiana, Hansika Parikh, con la sua Ratian. Ciao, a presto!

0: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il

0: sono Angela.
1: E io sono Lilian.
2: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
1: Un po' di informazione, un po' di musica.
0: E anche un po' di gossip.
1: Vi aspettiamo ogni mercoledì.
0: Dalle 2 alle 4.
1: Su Radio Italiana 531.
2: The best of the best.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
3: Lubini Piccianini.
4: Tralalelo tralala.
5: Trippi troppa troppa trippa.
3: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
4: 531.

Passami il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno e non sanno dov'è.

guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più. Se siamo persi, inseguiti, impauriti,

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974 00 e organizza un tour personale.
3: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
5: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
6: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
5: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
6: I posti sono limitati.
5: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Viaggio a Melbourne 2026
5: con noi di Radio Italiana 531.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per sabato 22 agosto. Port Road, West Hindmarsh, Prospect Road, Prospect, Days Road, Croydon Park, South Terrace, Wingfield and Grand Junction Road, Regency Park.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nosti Vini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
5: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
4: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
5: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
4: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
5: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
4: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531.
5: Ci vai, sì?
4: Tu, ci vai tu.
5: Ci vado io.
4: Peter,
5: io
4: ragazzi,
5: e Peter, Clara.
4: A Taste of Italy Griffith.
5: Experience Italy in the heart of Griffith.
6: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
7: Calabria, Calabria, terra d'amore.
8: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Adelaide, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
9: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
10: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
8: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre, quanto stronzo c'è.

ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori, e poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
2: e Mira San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Oddio Barbara, dove siamo?
6: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
5: Ho paura.
7: Sono solo io.
6: Claudia.
7: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
5: Cosa?
7: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival, entra anche tu a far parte della festa.
3: Radio Italiana, fa

0: Dallo studio Sanremo, situato al 215 di Porto Road Heimat, Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, con un programma di varietà sportivo, con risultati, commenti ed anche interviste a cura della redazione sportiva. Tony Torello al microfono, Luca Armiento alla console. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Tony e buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Siamo qui in un'altra edizione di Sabato Sport, prima di un sospirato riposo la prossima settimana. Allora, continuiamo con la musica, poi daremo un'occhiata ai titoli di questa edizione.

0: Abbiamo le mani, facciamolo insieme. Ribatter le mani ci porta anche bene. Il cuore si ferma.
1: E sono le 12:04 minuti primi e siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport, quindi in diretta dallo studio Sanremo. Tony Tavella al microfono e Luca Armiento alla console. Diamo un'occhiata ai titoli di questa edizione. Dopo un'estate, diciamo, calda ed movimentata con i mondiali disputati nelle tre nazioni del Nord e Centro America, archiviata e messi da parte, e il calcio mercato che ancora non si capisce molto di quello che sta succedendo, anche se diciamo, i campionati sono alle nostre porte, infatti sia in Italia che nei maggiori nelle maggiori nazioni europee, al di fuori della Scozia, che già sono alla terza giornata, inizia la stagione 2026-2027. Ci sono quattro partite in programma durante la notte, da partire dalle 2:30 e poi 2 alle 2:30 e 2 alle 4:15. Daremo un'occhiata al programma da Serie A a Serie B, e penso che anche la Serie C inizia allo stesso tempo. Abbiamo chiamato la Coppa Italia perché diciamo la fase iniziale preliminare si è conclusa con non certo con sorprese. Alcune cosiddette squadre blasonate della Serie A sono state eliminate. Un'occhiata anche alle coppe europee. C'è stata l'Atalanta che è coinvolta nei play-off della Coppa UEFA, dopo l'inizio di 0-0 in casa, adesso giocherà fuori casa per vedere se riesce a passare il turno. Un'occhiata anche alla FA Cup australiana, che è giunta alle semifinali, quindi daremo un'occhiata anche a cosa è successo questa settimana nei quarti di finale. Ed naturalmente in Sud Australia tutto il calcio iniziano oggi, anzi sono iniziati già ieri sera con alcuni anticipi, i playoff di promozione e magari anche di retrocessione, dipende da quello che si va a guardare. In altre notizie c'è la Formula 1 dopo il calore di Ferragosto, ritorna la Formula 1 col Gran Premio d'Olanda. Per fortuna in Olanda ieri almeno ha piovuto un pochettino, però si prevede domani domenica asciutto. Infatti sono stati temporali anche sul nord Italia dopo tutte le calorie estive, è arrivata l'acqua che ha rinfrescato un po' l'atmosfera.
2: Ci vuole un po' di rinfrescamento.
1: Eh sì, altrimenti tutto secco può andare tutto in fiamme. E allora, dicevamo della Formula 1, nelle libere di ieri, sorpresa in un certo senso, Russell più veloce con la Mercedes, mentre Norris nella McLaren secondo, più veloce, poi c'è stato terza posizione per Antonelli solo quinto, Leclerc terzo, Antonelli solo quinto, settimo Hamilton. Quindi oggi poi ci saranno le qualifiche e naturalmente la sprint race. Verstappen, che diciamo in Olanda è a casa sua, non è che ha brillato nelle libere. In tennis dobbiamo registrare, c'è l'Open di Cincinnati o il Slam di Cincinnati che è arrivata alla fase finale. Purtroppo Musetti non ce l'ha fatta superare la semifinale, è stato sconfitto in semifinale appunto da un certo Tiafoe. L'altra semifinalista è stata la sconfitta anche di Fritz da parte di un giapponese di nome Nakashuna.
2: Non è nato nessuno.
1: Non è nato nessuno, quindi abbiamo due finalisti a Cincinnati quasi sconosciuti che disputeranno la finale maschile. La brutta notizia è che Sinner ha ufficialmente annunciato che non parteciperà agli US Open per via del ginocchio che gli sta dando ancora fastidio sin dall'ultima volta che ha disputato il Slam. Infatti ha dovuto rinunciare al Cincinnati sperando di essere pronto per gli US Open. Questo non ci sarà mancherà anche al US Open. Speriamo che nel frattempo il suo ginocchio si aggiusti e ritorni insieme al suo diretto avversario Alcaraz alle famose battaglie che siamo stati abituati. Bene, allora andiamo avanti con una musica, poi ritorniamo e vediamo nei dettagli queste notizie.
3: Nostro amico Baglini, che insieme a Narciso Parigi vi invita ad aiutarci con tutto il vostro entusiasmo a sostenere la nostra squadra nei momenti favorevoli o no, per condurla a sempre maggiori successi.

0: Plaza Cementina.
1: Allora, sono 12 e 11 minuti primi. Ale Viola, credo che questo titolo è appropriato, perché sembra che la Fiorentina si sia rafforzata, almeno dal punto di vista del parco giocatori, dopo la disastrosa edizione della scorsa stagione, che l'ha visto sull'orlo di retrocessione. Allora, dicevamo, siamo pronti per questa stagione 2026-27 del calcio in Europa ed in Italia, naturalmente. Si parte questa notte in Italia, a partire dalle 2.30, alle ore 2, questi sono gli orari di Adelaide naturalmente. I primi a scendere in campo sono Inter Milan contro Monza e allo stesso tempo c'è anche Udinese contro Como. Mentre alle 4:15 altre due partite ed è Genoa contro Napoli e Parma contro Cagliari. Questo è per quanto riguarda questa notte. Mentre la notte tra la domenica e lunedì mattina si inizia di nuovo alle 2 con Frosinone Juventus insieme a Venezia Lecce. Alle 4:15 abbiamo invece Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Questo è lunedì mattina. Poi martedì mattina le ultime due gare di questa prima giornata, il mattino del 25, martedì 25, ed è Bologna contro Lazio e Roma contro Fiorentina. Questo è il tabellone della Serie A. Si parte anche con la Serie B e vediamo cosa ci dice la prima giornata di Serie B. Si parte il 23, cioè la notte tra la domenica e lunedì mattina, che sarebbe la domenica sera. Ricordiamo che dal momento che, anche se il tempo almeno nel nord Italia è cambiato con acquazzoni e venti forti, però l'atmosfera è ancora molto umida e quindi si gioca non prima delle 6 di sera. Dalle 6 in poi si gioca questo primo turno, che sarebbe le 2:30 qui in Australia per quanto riguarda la Serie B. Ed il tabellone ci dice che Catanzaro Mantova era la prima partita, seguito da Sud Tirol Virtus Entella. C'è Avellino contro Arezzo, Benevento contro Modena e poi c'è Empoli contro Cremonese. La Cremonese è una delle quelle che sono state retrocesse dalla Serie A. Poi giorno 24 mattina, la notte tra le prime ore del 24 qui in Adelaide, continua la Serie B con Pisa Padova, Varese contro Ascoli, Cesena contro Sampdoria, che ancora lo vediamo in Serie B dopo aver rischiato anche di tornare in Serie C anche quest'anno. Vediamo un po', speriamo che sia l'anno buono per la Sampdoria per un ritorno in Serie A. Infine si conclude la Serie B alle 4:30 di 24 martedì mattina con Palermo Juve Stabia. Quindi questa è la Serie B. Diamo un'occhiata anche alla Serie C, perché anche la Serie C parte questo fine settimana, abbiamo alcune partite del nostro programma. Infatti giorno 23 di notte qui, a partire dalle 1:30, ci saranno Cittadella contro Pergolettese. Giuliano contro Gubbio, molte di queste squadre sono un po' sconosciute. Juventus sotto i 23 anni contro il Novara. Poi abbiamo il Ospedaletto contro Lumezzane, Cerignola contro Cosenza, quindi c'è Lignore che l'anno scorso ha tentato la promozione ma non ci è riuscita, il Lecco in casa contro la Arzegane, poi c'è il Caserta contro Renate, Giuliano contro Albino Leffe e Pescara in casa con la Virtus Pesaro, quindi Pescara è una di quelle blasonate che non ha potuto evitare la retrocessione dalla B in Serie C la scorsa stagione. Queste sono alcune partite di Serie C della prima giornata di questa stagione. Ora andiamo avanti con la musica e poi ritorneremo a dare un'occhiata al calcio europeo.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 82 6041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Sono 12 e vediamo un po', 23? Esatto, 23 minuti primi, mentre siete all'ascolto la prima parte di Sabato Sport. Abbiamo parlato della Serie A, B e C, il programma della prima giornata che inizia la stagione 2026-27 in Italia. Mentre si sono concluse le fasi preliminari di Coppa Italia, con alcune sorprese riguardanti alcune squadre di Serie A, come il Lecce, che è stato eliminato 22, questa è la partita del 22, dunque 22-8, che sarebbe oggi? Scusate, questa è Serie C, non Coppa Italia, ecco perché mi sembrava un po' differente qua. Allora, andiamo avanti. Le partite che sono disputate il giorno 18, il Palermo ha eliminato il Lecce, una di Serie A, 2-0 vittoria del Palermo. La Cremonese ha eliminato ha vinto per 2-0 contro la Sampdoria, questa Sampdoria che non va avanti oltre questo turno di Serie A, di Coppa Italia. Sassuolo invece un netto 3-0 contro il Cesena. Il Pisa a 1-1 dopo i tempi supplementari contro l'Empoli, poi vince ai calci di rigori per 4-3 il Pisa. La Lazio, la squadra di lusso di Serie A, viene eliminata dal Mantova che ha vinto per 2-0, quindi sul campo della Lazio. Ricordiamo che Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio quest'anno. Tutti ricordiamo Gattuso che ha avuto l'esperienza con la nazionale, ma quella è un'altra storia. Ed è un altro risultato a nostra disposizione, è il Verona che pareggia 2-2 in casa con la Virtus Entella e poi vince ai rigori per 3-2. Quindi si è salvato la colla dell'occhio. Bene, la Coppa Italia ritornerà il 2 settembre con le ultime partite per le quali poi ritorneremo a queste cose di Coppa Italia quando ritorneremo dopo il break della prossima settimana. Diamo una breve occhiata ad alcuni, come sembra l'Inghilterra, che inizia la sua stagione anche in questo, non solo l'Inghilterra, ma ci sono molte squadre, molti campionati come quello spagnolo, Inghilterra, vediamo un po'. La Premier League inglese, fixture. Si parte il 22, che sarebbe questa notte, questa mattina o questa notte, alle ore 22, sarebbe le ore, questa è l'idea dell'Aide, ed è il Bristol Rover contro il Norwich Newport. Scusate, Newport. Adesso vediamo se questi qua sono le ok, Premier League. No, quella non era la Premier League, quella era la First Edition. Allora, la Premier League, prima giornata, si parte il 22 con Hull City contro Manchester United, subito Manchester United Nazione, Everton contro Crystal Palace, Ipswich contro Sunderland, e Nottingham Forest in casa con Leeds United, il Brentford in casa con Tottenham Hotspurs, il Brighton ospita l'Aston Villa, il Manchester City in casa con il Beaumont. Poi domenica mattina o lunedì mattina ci sarà il Norwich contro il Liverpool and Fulham contro Chelsea. Questa è la prima giornata del Premier League inglese. Se riusciamo subito a trovare la Spagna, diamo un'occhiata alla Primera Liga spagnola. che anche lì si parte subito, come quello italiano. Allora, vediamo un po'. Spain, Premier League. Ecco qua, si parte il 22, anche qui il 22. C'è il Real Betis in casa con il Sociedad. Il Royal Vallecano in casa con il Alvaros. Atletico Madrid in casa. Ah, ma questi hanno già iniziato, guarda un po'. Il 22, stamattina. È già iniziato. Abbiamo i risultati qua. Il Real Betis ha vinto 1-0 contro il Real Sociedad. Il Royal Vallecano 1-1 in casa con Alvarez. Atletico Madrid 2-0 vincitore sul Mallorca. Il Deportivo La Coruña 1-1 in casa con el Elkel. Espanyol 3-0 vincitore in casa con il Levante. Ed infine abbiamo il Saptada in casa con il Villarreal 2-2. Se questo è una delle nuove entrate nella Primera Division, la Satande in casa 2-2 con il Villarreal. Bene, a questo punto siamo pronti? Siamo pronti con la pubblicità.
1: Radio Italiana 531.
2: Messe solenni in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
3: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
6: chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Sono le 12:36, minuti primi, siete in ascolto della seconda parte di Sabato Sport. Allora, alcuni degli ultimi risultati per quanto riguarda la FA Cup australiana, ha visto l'Appia Leichhardt, o l'Appia Tigers, sconfitto dal Melbourne Victory per 1-0 in extra time. Mentre un'altra vittima del SC Riders, sconfitto 1-0 anche dal Sydney FC. Questo significa che il prossimo incontro sarà tra il Sydney FC ed una delle prime semifinali, il Sydney FC contro Melbourne Victory. Quindi secondo me una delle due la vincitrice di queste due semifinali, di questa semifinale, vincerà secondo me la Coppa australiana, che le altre saranno tutte squadre, diciamo, di rango minore. Ho visto alcune partite, le ho osservate, molto combattute, soprattutto quella del Appia Leichhardt contro Melbourne Victory. Buone occasioni per l'Appia Leichhardt per passare in vantaggio, però non ci sono mai riusciti. Victory ha fatto una bella rete nel primo tempo supplementare, mentre il Sydney 1-0 nella seconda frazione del tempo normale è stato abbastanza per battere il SC Riders. Questo per quanto riguarda l'FA Cup australiana. Guardiamo alla scena locale, perché ormai in Sud-Australia siamo alla fase finale, sono iniziate le finali. Due partite giocate ieri sera, non certo di un rango maggiore. La prima è stata per quanto riguarda State League One, il Sydney Olympic ha battuto l'Adelaide Atletico per 3-1, e quindi l'Atletico viene eliminata praticamente e passa avanti l'Olympic. Un'altra partita giocata ieri sera, questo riguarda State League 2, riguarda il girone sud, che ha visto il Seaford Rangers battere il Mobile Vista per 1-0. Però iniziamo dalla testa del programma. Le due partite elimination final, come viene chiamato in inglese, eliminazione per passare oltre nel NPL, si giocano due partite oggi. Una alle ore 15 ed è Playford in casa contro FK Belgrade sul campo del Playford ad Elizabeth. La seconda partita, con inizio alle ore 19, è Metro Stars in casa con il Croydon FC. Quindi anche qui stessa storia: chi perde esce fuori, chi vince affronteranno poi la prossima settimana l'andata, credo, di uno incontrerà la Adelaide City, l'altro incontrerà il Birkalla, dipende dalla posizione finale del girone. Continuando sul campionato statale, abbiamo parlato dell'anticipo di ieri sera, 3-1 vincitore del Sydney Olympic. Il programma odierno vede, naturalmente ci sono partite anche di Under 18, riserve e prima squadra. Alle ore 10 c'è Under 18, il Fulham United contro Adelaide Blue Eagles. Alle ore 12, sempre Under 18, c'è Cove FC contro... Scusate, incominciamo da capo, non è quella. Abbiamo detto... Saturday 22, alle ore 12, c'è Cumberland contro Adelaide Blue Eagles e Cove FC contro Adelaide Croatian Riders. Questi sono sotto i 18 anni. Poi ci sono le riserve, che iniziano alle 12, il Cove FC contro Adelaide Blue Eagles, e alle 14 c'è il Mobile Jets in casa con l'Adelaide Croatian Riders, mentre alle 17 i senior, l'altra qualification elimination dei senior del State League One, e qui è Fulham United contro Adelaide Blue Eagles con inizio alle ore 17. Quindi una delle due verrà eliminata, l'altra va avanti. Per quanto riguarda State League 2, abbiamo già detto la vittoria del Seaford Rangers contro Mobile Vista ieri sera, 1-0. Oggi, sabato, alle ore 17, abbiamo Western Strikers in casa con Salisbury Inter. Ed sempre alle 17 c'è Elizabeth Down in casa con Ghana United. Questo per i differenti gironi. Poi ci sono le finali per le donne anche, che iniziano oggi nella NPL Women. Alle ore 12 abbiamo Western Svilcalla in casa con il Campbelltown City, queste le donne, riserve, ed Sud Australia, Football Sud Australia in casa con l'Adelaide United, ladies naturalmente. Alle ore 15 invece abbiamo le riserve, il Western Adelaide, questa è la che ha vinto il titolo, West Adelaide in casa contro il Salisbury Inter e Metro Stars contro Adelaide Comets. Naturalmente qui chi perde esce fuori e chi vince continua. Quello che è importante però alle tre c'è un altro incontro valevole per la promozione e retrocessione. Riguarda State League Women con inizio alle ore 15 nell'Artificial Pitch, no, nel main pitch perché ci abbiamo tre campi lì alla Service FM, quindi bisogna vedere dove le varie partite vengono disputate magari allo stesso tempo. Ma questa partita interessa la Adelaide City perché si è classificata seconda nella classifica finale e affronterà la penultima in classifica finita nel girone normale del Mobile Vista contro appunto Adelaide City. Chi vince questa partita, se vince il Mobile rimane nella prima divisione e la Adelaide City rimane nello State League, a scarso contrario, vittoria della Adelaide City, viene promosso alla Adelaide City al girone superiore e l'altro cade giù nella... Quindi tutte partite di rango che è molto più interessante osservarle se avete tempo. Service FM molto occupato i tre campi oggi. Andiamo avanti con la pubblicità.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

È un Catanzaro di Serie A, è una cosa di altri tempi, perché è un po' di tempo che il Catanzaro non approda in Serie A, questa è la verità. Allora, abbiamo parlato di... vorrei ancora molto ricordare che oggi c'è un programma immenso alla serie di FM, tutte sono iniziate questa mattina dalle ore 10 con i juniors, under 18, poi i riservi.

0: la MotoGP che la Formula 1,
1: anche gli uomini.
0: Anche, esatto, questo fine settimana torna la Formula 1 con il Gran Premio d'Olanda. E fortunatamente, dobbiamo dirlo, le temperature sono alquanto abbassate. Ieri era nuvoloso e si poteva aspettare anche qualche pioggerellina, però si prevede domani durante la gara tutto asciutto, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Intanto sulle libere di ieri ha prevalso Russell su Mercedes, il più veloce, sembra così che siate super veloci, seguito da Norris. Terza posizione per la Ferrari delle Leclerc. Antonelli, il leader della classifica provvisoria con l'altra Mercedes, e solo ha registrato il quinto giro più veloce, mentre Hamilton, l'altra Ferrari, solo il settimo. Però ricordiamo che queste sono solo pratiche, oggi poi ci saranno le qualifiche e poi sprint race e domani la gara. Nel tennis invece, purtroppo per gli azzurri, per gli italiani, dobbiamo dire, a Cincinnati, Musetti, che giocava la sua semifinale per avere un posto in finale, non ce l'ha fatta, sconfitto per 2-1 dal suo diretto avversario, che, dunque, vediamo come si chiamava, Tiafoe. Mentre l'altra semifinale ha visto il famoso l'americano Fritz, forse il più qualificato degli americani, però non ce l'ha fatta anche lui, è stato sconfitto da un giapponese dal nome di Nakashiya. Quindi abbiamo un giapponese, e questo qua, l'altro non so se sia un francese o qualcosa del genere. Purtroppo l'italiano Musetti, Cobelli invece se la deve vedere solo con Vavassori nel doppio, e ancora nel doppio, che potrebbe magari arrivare in finale anche nel doppio. Purtroppo la brutta notizia è che Sinner ha confermato che è molto deluso, perché il suo problema col ginocchio non si è ancora aggiustato, non si è ancora, come si dice, messo a posto, e dovrà rinunciare ai prossimi US Open, che lui detiene il titolo. L'anno scorso è stata sconfitta da Alcaraz, se non vado errato, agli US Open. L'anno prima aveva vinto il titolo. È molto, molto amareggiato nella sua dichiarazione, sperava di essere pronto per questo appuntamento, invece dovuto rimandare, si spera di essere pronto. Che non è il solo, diciamo, ad avere problemi. Alcaraz sembra che non ne hanno neanche ancora... Sono 6 mesi che lui non entra nei campi di gioco e non si sa quando rientrerà. Ovviamente c'è un problema al polpaccio, se non vado errato, alla gamba, uno al ginocchio e un altro al polpaccio, quindi questo ti fa capire che giocando a tennis poi non è così facile.
1: Io vorrei dire che non c'ha troppi soldi e se ne frega del gioco.
0: No, ma c'è anche un po' di, come si dice, di prestigio. E ricordiamo che Sinner ha appena compiuto 25 anni, quindi non è uno dei... anzi, per la sua età ha fatto abbastanza, ha vinto parecchi slam, e c'ha davanti a sé almeno, dico io, una decina d'anni, fino a 35 anni. Non abbiamo un Djokovic che ha 38 anni e ancora cavalca le piste di tennis, e lui potrebbe ancora, solo che... diciamo il suo fisico non è troppo muscoloso, è alto, tutti i nervi, dobbiamo dire la verità, tutti i nervi, e purtroppo il ginocchio, quando si scorre da una parte all'altra del campo, mette sotto pressione fin quando poi c'è.
1: Adesso con i soldi mette un ginocchio nuovo, no?
0: Sì, ma con ginocchio nuovo non credo che fa la stessa cosa. Bene. Noi ricordiamo che la prossima settimana, non per nostra volontà, ma per impegni di questa stazione radio, non saremo qui, perché saranno impegnati al Festival di Italiano, qualcosa del genere, a Melbourne. E quindi ci saranno delle dirette, dirette dalla radio da Melbourne, sia sabato che domenica, se non vado errato. E quindi, se volete ascoltare la radio italiana, cosa succederà a Melbourne, non dimenticate di ascoltare la radio italiana.
1: qualche volta ci

0: capiterà anche a noi.
1: La prossima volta ci partiamo le valigie. Se è un po' pesante, poi la lasciamo là. E bene, questo è tutto per questa settimana. Va bene.

0: Ed anche questa edizione di Sabato Sport è giunta alla sua conclusione, con la speranza che sia stata di vostro gradimento. Ricordiamo ancora una volta, noi non saremo qui la prossima settimana per gli impegni della stazione radio, e con molta fortuna ritorneremo fra un paio di settimane, quando ci parleremo già dalla seconda giornata del campionato italiano e con i risultati della prima giornata.
1: Speriamo che ci danno l'aumento, che ci vediamo più spesso,
0: no? Già è abbastanza quello che facciamo. Però non ricordiamo ai nostri ascoltatori di andare via, perché i nostri colleghi sono già pronti per A Modo Mio. Rosina è pronta con le sue, con i suoi inviti a telefonare, ed quindi dalla squadra sportiva, da noi, da me, da te Luca, una risentirci fra un paio di settimane, se tutto va bene. Sì. Ciao ciao.
1: Ciao Tony.

La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per sabato 22 agosto. Port Road, West Hindmarsh, Prospect Road, Prospect, Days Road, Croydon Park, South Terrace, Wingfield and Grand Junction Road, Regency Park.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
7: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
7: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
7: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Viaggia Melbourne 2026.
6: Con noi di Radio Italiana 531. Tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
7: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
6: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
7: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
6: L'iscrizione alla competizione costa $50.
7: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
6: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
7: Che vinca il miglior salame!

Buon pomeriggio radioascoltatore ed ascoltatrice di questa grande e meravigliosa radio 531 AM. Ringrazio Antonio Tavella del previsto programma. Benvenuti al programma Modo Mio con Rosina e Luca. Salutiamo Maria e Lina che sono qui con noi in studio Sanremo. Vi ricordo il numero di telefono. 8340-7700. Iniziamo il programma con il motivo Lisa degli occhi blu. Canta Mario Tessuto. Ascoltiamo assieme.

programma con il motivo. Okay. A Ricciarola, e salutiamo a Maria Melino e Filomena Racioppe e famiglie. Una bellissima scelta, canta Enzo Petracchi.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: E adesso salutiamo Pasquale Formato e famiglia con la bellissima canzone Tango di Paese, canta Marco e il Glenn. Grazie Pasquale, ascoltiamo insieme.

Grazie Serena per la tua chiamata e bellissima richiesta, con il motivo Solo senza te, canta Romeo Livieri. Ascoltiamo assieme, grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: Benissimo, grazie Maria Cirocco per la vostra chiamata e bellissima richiesta con il motivo Buonanotte amore mio, canta Albano, che voi dedicate ai vostri amici e a tutti in ascolto. Grazie.

Adesso salutiamo i nostri carissimi Assunta, Filippo Belperio e famiglia con la sua preferita canzone Felicità, canta Albano e Romina. Ascoltiamo assieme. Grazie.

Benissimo. Con il motivo carezze salutiamo Caterina Di Masi e famiglia. È una bellissima scelta. Canto Orchestra Bagutti. Ascoltiamo assieme. Grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Grazie Elena Busatelli per la tua richiesta con il motivo Karma. Canta The Colors, ascoltiamo insieme. Hai scelto una bellissima canzone.

E adesso salutiamo Rosina Zampaglione e famiglia con il motivo Tuo mondo. Canta Claudio Villa. Un forte abbraccio, grazie.

Scusate, adesso salutiamo Vivia e Pina, Angelina, Esterina e famiglie. Con il bellissimo motivo "Tutto mi parla di te", una bellissima richiesta. Grazie, canta Vittorio Romano Melano.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 13:59.
2: Speed camera locations per sabato 22 agosto. Port Road, West Hindmarsh, Prospect Road, Prospect, Days Road, Croydon Park, South Terrace, Wingfield and Grand Junction Road, Regency Park.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acquafilette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
7: Radio Italiana 531!
8: E adesso, con il motivo Mamma Maria, salutiamo la nostra carissima Maria Donato e famiglia, canta ricchi e poveri. Ascoltiamo insieme.

E adesso grazie Rosina Iosta per la vostra bellissima richiesta con il motivo su di noi, canta Pupo, ascoltiamo assieme un bellissimo motivo.

arrivati all'ultima canzone. Peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto. Volevo ringraziare i nostri musicisti, alla chitarra

Isola, le coriste Ilaria e Rossella, grazie all'ortofonico Stefano Civitelli e all'ortofonico di Parco Angelo Cattoni. E poi vorrei ringraziare anche chi ha organizzato un po' tutto dietro le quinte, Patrizia Abati.

0: program.
1: Adesso andiamo a Sidine per salutare Filomena e Nick Gialonardo e famiglia con il motivo Amore dimmelo, canta Roberto Polesano. Grazie per la vostra chiamata e ascolto da lontano.

Ecco, salutiamo Aurora Vivian e Anna Feltrini e Antonietta Noto, Maria e Jerry, Rossi e famiglie. Con il motivo Un bacio piccolissimo, canta Robertino. Ascoltiamo insieme, grazie. So far away, the money.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: In prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai?
4: Sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith. Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di quattro portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: Benissimo. Adesso con il motivo scusate, con il motivo tu, ta, ta, ta. Salutiamo Incoronati Antonio Damiano e famiglia. Canta Checco Dani, un bellissimo motivo napoletano. Ascoltiamo insieme, grazie.

Benissimo, yes, siamo con voi. E adesso salutiamo a Rosina e Giovanni Panuccio e famiglia con il bellissimo motivo è la Calabria mia. Canta Franco Mancuso. Ascoltiamo assieme. Una bellissima scelta.

Benissimo, adesso grazie Anna Maria per la vostra richiesta con il motivo "Dimmi, dimmi che mi ami ancora", una bellissima scelta che lei dedica al suo carissimo marito Franco Cantavittorio Romano.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
4: Emanuela? Non c'è male. Un secondo, Emanuela.
5: Ringrazio Tone Mussolino per la tua chiamata e bellissima scelta con il motivo Barcarolo Romano canta Lando Fiorino.

l'acqua vien qua, si rigira ed è un mulinello, poi va sotto e riaffiora più in là. Fate presto, è una donna affogata, poveraccia.

this one. Allora adesso andiamo a Torrance per salutare il nostro carissimo amico Rocco Logozzo e famiglia con il bel motivo Ciao Mare, canta orchestra Raul e Casadei. Ascoltiamo insieme. Grazie Antonio.

0: E adesso, grazie Emanuela per la tua scelta e il motivo Io, tu e le rose. Una bellissima canzone, canta Orietta Berti, ascoltiamo assieme, grazie.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
5: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
6: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
5: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
6: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
5: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
6: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
7: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419-590-529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
8: Adesso ringrazio a Santino per la sua chiamata, scusate, è scelta, con il motivo O Sole Mio, canta il volo. Un bellissimo motivo, grazie, ascoltiamo.

Carissimi, siamo arrivati alla fine di questo programma. Luca, ringrazio a te per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie Maria e Lina per la vostra compagnia. E a voi, carissimi ascoltatori, vi ringrazio di vero cuore e con tanto affetto per il vostro ascolto e per le vostre tante gradite telefonate e bellissime richieste. Vi lascio con il bellissimo motivo Bella l'Italia, canta Vince Palumbo. Carissimi, sabato prossimo questo programma non va in onda perché la radio trasmetterà da fuori. Siamo con voi sabato 5 settembre. Ciao ciao, un abbraccio, continuate ad ascoltare Francesco Ventrice.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Speed camera locations Perth Abbotso, 22 agosto. Port Road, West Hindmarsh, Prospect Road, Prospect, Days Road, Croydon Park, South Terrace, Wingfield and Grand Junction Road, Regency Park.
3: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
5: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
6: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
5: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
6: I posti sono limitati.
5: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Viaggio a Melbourne 2026
5: con noi di Radio Italiana 531.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.
7: You're listening to Radio Italiana 531.

Ebbene sì, ebbene sì, ci sarà molto da fare. Radio Italiana 531 AM, Fighter One Italia Radio Station. Buon sabato pomeriggio a tutti da Francesco, qui in diretta radiofonica dallo studio Sanremo. Sabato pomeriggio sono 7 minuti passate le ore 15 e vi ricordo sempre che starete ascoltando un programma, la situation del presente, che non si capisce proprio niente dalle ore 15 alle ore 17. Oggi è il 22 di agosto del 2026, 17 gradi di temperatura al momento qui in Hanimash, e salutiamo anche il team che ci ha preceduto con Luca alla console e Rosina Russa con il suo team. Allora, buon sabato pomeriggio a tutti, buon sabato pomeriggio a tutti, mi auguro che le cose vi stiano andando nel migliore e dei modi. Facciamo anche gli auguri a tutti quelli che si sono sposati oggi, augurissimi, augurissimi. Ok, partiamo subito con un brano musicale, con Il Nastro Rosa ce la canta Lucio e Battisti.

con il nastro rosa. Ce l'ha appena fatta ascoltare Lucio Battisti. Beautiful, beautiful song e anche beautiful giornata, Buon sabato pomeriggio a tutti, buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo da Francesco, per tutti coloro che ci stanno ascoltando digitalmente, in the world, globalizzamente. Se volete anche contattarci qui in studio, nello studio Sanremo, dovete fare più 61 883 407700. Invece per tutti coloro che naturalmente sono residenti qui in Adelaide, 883 407700. Buon sabato pomeriggio, Pipu. Felicità, io vi auguro un mondo di felicità. Questa ce la canta Albano. Felicità.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna Cucina Holden Hill, torna la Salami Competition!
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
4: Che vinca il miglior salame!

Abbiamo appena ascoltato Bella d'estate, cantata da Mango in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531, la voce della voce, la piazza radiofonica italiana in Adelaide, Sud Australia, in Animash People. Buon sabato pomeriggio a tutti, io mi auguro che le cose vanno nel migliore dei modi. Andiamo subito a un altro brano musicale, La Luna, questa ce la canta Gianni Togni.

Gianni Tonni ci ha appena fatto ascoltare Luna, Beautiful Song, bellissime canzoni. Queste sì che si capiscono, queste sì che si capiscono. Non è solo frastuono e rumore, no, vorrei mi elettronica situation. Questa è proprio voce, con pochissimi strumenti e musicali e tanta, tanta bella voce. Eccole qua, queste bellissime canzoni. Ascoltiamo Caruso, Caruso, questo ce la canta il grande Lucio Dalla, Caruso.

scienza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri,

0: Caruso, cantata dal grande Lucio Dalla. Che maestria! Pensate, con un pianoforte e tanta bella voce e tanta poesia, che arte! Che capolavoro di canzoni! Prendiamo un break e dopo ritorniamo con voi qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo. Sono 35 minuti passate le ore 15, 17 gradi di temperatura qua al momento in Hanimash. Oggi è il 22 di agosto del 2026. Break time!
1: Radio Italiana 531.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa.
8: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
9: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

42 minuti passati alle ore 15, abbiamo ascoltato Ornella Vanoni con L'appuntamento, bellissima, bellissima e canzone, che belle queste canzoni semplici del passato, con un paio di chitarre, un flauto, qualche violino e guarda che capolavori, che canzone bellissima. Storie di tutti i giorni, questa ce la canta Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
4: Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù.

come vorrei, ce l'hanno fatta ascoltare i ricchi e i poveri, come vorrei, a chi lo dite, a chi lo dite, come vorrei che si potesse tornare indietro, indietro nel tempo, sai com'era prima, una volta tutto facile, adesso che stress, che casino, vorrei buttare il telefonino, i computer, tutte cose, ritornare come si era che una volta, era tutto più facile, tutto più semplice, Pipu, la situation del presente non si capisce proprio niente, sta andando a finire anche

Sino. Voglio fermare il tempo, sono stufo, voglio incontrare un UFO. Notte prima degli esami, questo ce lo canta Antonello Venditti. Buon ascolto a tutti.

La notte prima dell'esame cantata da Antonello Venditti, Beautiful canzone più. Quanti di voi si ricordano la notte prima degli esami?

E cosa facevate, mamma mia? Eravate tutti, tutti lì agitati, ripetevate con i vostri amici com'era la situazione. Ah ah, amore disperato, questo ce la canta, nada.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 22 agosto, Port Road, West Hindmarsh, Prospect Road, Prospect, Days Road, Croydon Park, South Terrace, Wingfield and Grand Junction Road, Regency Park. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

Alba Chiara, Alba Chiara, cantata dal bravissimo Vasco Rossi. 8 minuti passate le ore 16, Radio Italiana 531 AM. Vi ricordo che state ascoltando un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo, qui in Adelaide, Honey Mash, Sud Australia, Australia. Buon sabato pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Mamma mia, vorrei tornare indietro nel tempo, ma non solo, almeno anche fermare tutte cose, perché qua le cose stanno andando un pochettino troppo fuyendo, ampressa, qua dicono, e dicono anche che chi fa i gattini, la gatta che fa i gattini presciarori li fa ciorpi e zoppi, così dicevano che la volta che gli antichi. Ma anyway, ritorniamo qua nel presente. Che brutte storie, Pipu. Io mi ricordo che una volta, negli anni passati, a 60 anni si andava in pensione. Era tutto bello perché giustamente, sai, arrivato a una certa età, 60 anni, il corpo, sai, è un pochettino, diciamo, un po' stressato anche fisicamente, stanco, anche le ossa, attriti, via dicendo, anche il cervello, no? E ha bisogno anche di stand-by, di riposarsi e di dedicarsi naturalmente a una vita più sedentaria, più tranquilla, fuori dagli impegni lavorativi che poi, tra l'altro, prima non erano come quelli di oggi e oggi sono molto, molto, molto più stressanti, molto più complicati. Però le cose sono cambiate, purtroppo, ahimè, stiamo peggiorando, Pipu. Adesso a 70 anni dobbiamo ancora lavorare, anche con i dolori, e dobbiamo spendere i dollari, non vorrà mica, per coprirci dai dolori. Perciò è un controsenso andare a lavorare per doverci riparare non dalla pioggia, che al momento ne sta facendo anche tanta, proprio da tutte le cose che stanno succedendo, questi casini, mamma mia, tutte storie brutte. Però sai, ci sono anche fortunatamente le cose buone, grazie a chi? A noi, gente di buona volontà, Pipu, perché sai come niente cade dal niente, a meno che non fai ciocchi strani a umma umma e via dicendo, intrallazzi. Però noi, gente brava, gente onesta, e vogliamo che le cose vanno nel migliore dei modi. E vogliamo anche essere tutelati, Pipu, e basta con queste ingiustizie, questi soprusi. Andiamo a ascoltare il grande Toto Tutugno, che purtroppo, ahimè, non c'è più, però fortunatamente le sue canzoni ancora sì, e le ascoltiamo Serenata, cantata da Toto Cutugno.

0: Serenata cantata da Toto Cutugno. Beautiful, che bella canzone. Anche le serenate che una volta si facevano alle che innamorate oggi non si fanno proprio più. Zero. Adesso si mandano dei messaggini proprio, proprio strani. Mamma mia, pensate che casino, che casino. Addirittura anche faide si fanno su Facebook. Che bisticci incredibili. Ma anyway, ritorniamo con la situation del presente che non si capisce niente, però è un momento, no break, andiamo alla pubblicità.
1: Radio Italiana 531.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
5: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
4: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
5: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
4: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
5: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
4: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
5: sì?
4: Ci vai tu.
5: Ci vado io.
4: Peter,
5: io
4: ragazzi,
5: e Peter, Clara.
4: A Taste of Italy Griffith.
5: Experience Italy in the heart of Griffith.
6: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

Un pugno di sabbia, ce l'hanno fatto ascoltare i Nomadi, un gruppo del passato, però è bello riascoltarli, eh? Ogni tanto si fanno anche sentire loro, i Nomadi, ritorniamo qua con voi in diretta radiofonica dallo studio Sanremo in compagnia con Francesco, con un programma, la Situation del presente che non si capisce proprio niente, eh? E infatti proprio così, eh? I conti e non tornano, pipu, mamma mia che casino, che ingiustizie che ci sono, però le cose mi sembrano un po' strane, eh? Se tutto va bene in quel posto a Michele, se tutto va male in quel posto a Pasquale. Voi direte, oh, ma io mi chiamo Michele, mi chiamo Pasquale, qua e là, perché e tu di nomini di storia? Ma no, così, sai, sono nomi più comuni, poi è anche bello, anzi ringraziatemi a chi vi ho nominati, ma anyway people, in quel posto a tutti, anyway people. Allora la Situation non mi sembra molto chiara, eh? Sai com'è, noi qua di Adelaide siamo beautiful people, generosi, noi andiamo anche in testate, no, a fare con la nostra voce anche per trasmettere, fare ascoltare anche per prodotti, anche naturalmente feste da tutta l'Australia, e questa è una cosa bellissima, una grande cosa, però i conti non tornano. E perché le altre radio australiane, italiane non vengono qui anche loro, sai, a fare quello che facciamo noi? Oh no, what I mean? Perché due non fa tre? Andiamo a ascoltare De Gregori con Rimmel.

Rimmel, cantata da Francesco De Gregori. 27 minuti passate le ore 16, 17 gradi di temperatura qua al momento ad Animace, Adelaide, Sud Australia. Allora ritorniamo con l'argomento di prima. Noi forse non vengono qui, diciamo, le altre radio italiane a trasmettere i nostri eventi, perché noi forse non facciamo dei grandi eventi. No, però noi li facciamo dei grandi eventi, che meritano anche di essere venuti proprio qui a visitarci, e le altre radio che ci sono nello strada. Abbiamo anche la grande festa della Madonna di Montevergine, huge, beautiful, big one, I know what I mean. Io penso che anche il presidente dovrebbe mandare qualche invitation a queste radio station interstate, per poterle anche naturalmente anche da loro poi venire qui e fare ascoltare anche la comunità, le comunità italiane che ci sono in tutta l'Australia, come facciamo noi la Radio Italiana 531, che va a visitare anche gli altri stati. Che bello. Allora dobbiamo anche condividere, Pipu, dobbiamo condividerci tutto, Franco Battiato ci canta "Voglio vederti danzare". Che belle queste canzoni di una volta.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mira San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Lubini Piccianini.
6: Trallalelo tralala.
7: Trippi troppo troppo trippa.
5: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
7: 5, 3, 1.

bello, bello, impossibile, impossibile situation al momento, la gente, c'è tanta gente che si lamenta, però sai, tanti dicono, ma che è sempre che vi lamentate, però è così, Pippo, e qua vediamo intorno, guardiamoci intorno, gli ospedali, ci sono tantissimi ospedali, anzi li stanno facendo nuovi e bellissimi, top, che derange, però scusa, se non ci sono, se non ci sono quelli che naturalmente fanno il servizio, i dottori, i specialisti, le NURS, no, Waramin, impiegati, via, che dicendo, come si fa? Non servono a niente, sono solo soldi lì. Soldi investiti, bisogna investire anche più sulla praticità, no? Waramin, intelligenza artificiale non è che è manuale, non è che fa le cose, ok? Un grande aiuto, che ben venga, ci vuole tutto al momento giusto, però ci vuole anche investimenti sulla mano d'opera, Pipu, sulla mano d'opera. Infatti abbiamo anche degli esempi, ci sono stati degli investimenti, quelli che naturalmente sono ben pagati, non so se ci avete fatto caso sull'edilizia, tanti giovanotti hanno visto che c'è la grana, subito lì anche basta, sai, farsi un po' di manovalanza e via dicendo, anche del Fiuccia, e naturalmente mani bu si sta costruendo a manetta, si vede che tutto lì è concentrata la situazione, però non è solo lì sull'edilizia, Pipu, dobbiamo anche pensare alle altre cose, alla manifattura, noi qua abbiamo bisogno di tante cose e non solo che delle case, no, Waramin, non solo diciamo delle strutture, abbiamo anche bisogno di altre cose che usiamo usualmente tutti i giorni, che dobbiamo andare a comprare e dagli altri che poi ne approfitto, eh? It's no good, Pipu, momenti di gloria, e ci vogliono, andiamo ad ascoltare proprio Gloria, questa canzone intramontabile, che io non smetterò mai di ascoltarla, ce la canta Umberto Tozzi, Gloria!

0: 44 minuti passate le ore 16, oggi è il 22 di agosto del 2026, quasi se ne sta andando anche l'inverno, Pippo. Huck and White che viene finalmente, viene sprint primavera e si può anche cominciare a pensare anche ai nostri giardini, giardinaggio e piantare anche qualcosa lì. Oh no, what I mean? Anyway, Pippo, hanno altro break e dopo naturalmente ci stiamo anche avvicinando ai saluti,
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269 6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road Prospect.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Proprio niente, ebbene sì, il programma finisce qui, un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531, 51 minuti, passate le ore 16, 22, oggi è 22 di agosto del 2026, la temperatura al momento 16 gradi, da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi e augurarvi a tutti un buon ascolto.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

fanno strip, lancio euro e dollari, sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza all'hotel Paris. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho visto con lui, sembrava incazzata, soltanto io posso farti la locale. Ti porto con me, macchina blu.

0: canzone onesta e sincera,
1: onesta e sincera.
0: Certo che potevo, sai, approfittare di te, ma dopo come facevo a fare senza sé?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

si scanta sul tetto, per fortuna nessuno mi sente. Oh, l'anima è una parola, è un concetto, non è normale vederla sul letto.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Creepy Zanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Creepy, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.

0: ti potessi dire.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: Radio Italiana 531.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

prima di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti, può causare dipendenza a chi non sa vivere senza, a chi già si sente oltre.

0: Grazie.
1: Stefano, allora torniamo in onda?
2: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
1: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
2: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
1: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
2: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
3: Destinazione Australia.

0: Oddio, Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

amore, un vestito scontato. Non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

Amarsi amore, bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro, sicuro.

0: verità.
1: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Nubini Ficcianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Creepy troppa troppa tripa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: One, due, tre, four.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Veronica vi augura buon ascolto.
2: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Molfettese, Kick e Cork.
1: Da Cincintra in Dam, la Dam Molfettai, sono da parlare di Kerka Succeti in Duomo, sono da dare la ricetta per mangiare Molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: every Saturday.
2: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

accumulato come con il pentotal. Oggi sai che cosa vuole in pentola. Sto correndo solo dietro i soldi, bro, come in tempo a run, senza mai frenare su una testa rossa. Ti do impasto e maiali come testa rossa. Faccio un testa a coda, ti taglio le mani se mi dai l'incasso, c'è la cresta sopra.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Certo!
1: Muchachos.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto a bocca e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore. Hai 8 certezze, una pinta e qualche amico.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.
1: Napoli in farmacia.
2: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
3: inizia sempre con un E.

0: che ci lega, lega, lega.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

volere. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni

si fa per dire, la voce del padrone per obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire. Quando una voz nos separa, se le pica la oreja al patrón.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: 57 studio
1: 531 La febbre di venerdì sera.
0: Poco ne ha fuoco.
1: Super bomba.
2: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana 10 till midnight.
0: Grab your husband or whoever you are with tonight.
3: Ciao dolcissimo.
1: Oh my god.
2: And let the magic unfold.
0: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
1: Sulle mani.
4: Rosa, damn, fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: italiana 531.
1: Rubini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppa troppa trippa.
1: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
2: 531.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa,

0: there?
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare, per questa volta.

accanto. Se sommo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

italiana, fa

Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buonasera.

0: di sabbia per riempire il tempo.
1: Stefano, allora torniamo in onda?
2: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
1: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
2: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
1: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
2: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
3: Destinazione Australia.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
1: Un cuore matto che ti segue ancora.
2: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Dio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

ridi, che fai finta e non capisci, tu non vuoi guai. Uia. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa, morirei.

0: Radio Italiana 531.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cache, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì, l'Italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

Io che non ho mai dimenticato, la mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non sono

0: era Molfettese, Kick e Cork.
1: Non ci entrando, ma da Molfettese sono andato a parlare di cosa succede in due mondi. Ho andato alla ricetta per mangiare Molfettese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria, Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

stanno accanto, nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi, la paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.

0: Lubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Creepy troppa troppa creepa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: non è mia.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 8:03.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 23 agosto. Arthur Street, Tranmere. Harris Road, Vale Park. McGill Road, McGill. Reed Avenue, Tranmere and Bridge Road, Salisbury. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io. Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di quattro portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 28 agosto, dinner night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
9: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
10: State ascoltando Radio Italiana 531.
11: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

Puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho, la pillola del tempo, che se

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni, Amfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani.

0: progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di ANFE è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. ANFE Community Care, where culture and care meet.
1: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
2: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
1: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
2: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
1: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
2: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
1: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
2: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
1: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

Bentornati ancora una volta a Giradischi qui su Radio Italiana 531. Io sono Ross e anche oggi vi terrò compagnia con le più belle canzoni degli anni 60, 70 e 80, anni che non dimenticheremo mai perché ci hanno lasciato musica vera, emozioni vere e ricordi che vivono ancora nel nostro cuore. Sapete, a volte basta una semplice canzone per farci tornare giovani. Sentiamo una melodia e subito la mente vola a una festa con gli amici, a una vacanza in Italia, a un amore lontano oppure a quei giorni quando tutto sembrava più semplice e più bello. Ed è proprio questo lo spirito di Giradischi: stare insieme, ricordare, sorridere e vivere ancora una volta quelle emozioni attraverso la musica. Come sempre vi invito a partecipare alla trasmissione con le vostre dediche e i vostri messaggi. Mandate un SMS e lo leggerò nella prossima puntata. Il numero del cellulare è 0413891385. Lo ripeto lentamente: 0413891385. Oppure potete mandarmi una email con i vostri ricordi, le vostre storie e le canzoni che fanno parte della vostra vita. L'indirizzo è giradischi15@aol.com. Allora ragazzi, siamo pronti? Tutti via a bordo perché il nostro viaggio musicale sta per cominciare. E allora partiamo subito con una voce straordinaria della musica italiana. Prima protagonista con i Pooh, poi vincitore del Festival di Sanremo nel 1982 con Storie di tutti i giorni per la nostra amica Giuseppina. Ecco Riccardo Fogli con una canzone piena di sentimento, Dio come vorrei.

Che bella atmosfera crea sempre Riccardo Fogli, una canzone che arriva dritta al cuore. Grazie a Riccardo Fogli per questo stupendo brano, lo canterò stasera al karaoke, sicuramente la distruggio, ma più importante grazie ancora a Giuseppina per questa splendida richiesta. Andando avanti, la puntata di oggi si arricchisce di un momento davvero speciale dedicato ai ricordi più cari e alle tradizioni che ci scaldano il cuore. Questa canzone va con grande affetto a Marianna Giglio, ma anche alla nostra cara Rita, che proprio di recente mi raccontava come questo brano le riporti subito alla mente le atmosfere magiche, la gioia e la festa dei tipici matrimoni italiani di una volta. Quei momenti indimenticabili dove la musica univa intere famiglie e generazioni sulla pista da ballo. Prepariamoci a rivivere quelle emozioni uniche, fatte di allegria, nostalgia e grande tradizione. Aprite i cuori e alzate il volume, questa è tutta per voi, Marianna e Rita.

Che splendida immersione nei ricordi più belli. Un saluto affettuoso a Marianna, Giglio e a Rita, sperando che questo brano abbia riacceso quell'atmosfera di festa e di condivisione. Adesso cambiamo completamente ritmo e voliamo nel 1972 con un successo internazionale che ha conquistato il mondo intero, una canzone inglese che tutti conosciamo e che arrivò al numero uno in tantissimi paesi, dal Giappone alla Nuova Zelanda. E visto che oggi è davvero una splendida domenica da vivere insieme, quale canzone migliore? Alzate il volume. Daniel Boone con Beautiful Sunday, e la dedico a tutti voi in ascolto.

0: impossibili stare fermi con questo ritmo, vero? Daniel Boone ci ha regalato una canzone semplice, allegra e piena di sole, proprio come questa splendida domenica che stiamo vivendo insieme, qui su Radio Italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
0: Eccoci qui di nuovo, dopo la pausa, Giradischi non si ferma. Ora un momento più dolce e spirituale. Questa è per Ada Novello dal grande Giuseppe Cionfoli, il frate cantante che conquistò il pubblico italiano con la sua semplicità e la sua sensibilità. Dedica questo brano, scritto da lui stesso, a un omaggio a Papa Francesco per il suo instancabile lavoro per il prossimo. Una canzone che porta serenità e pace nel cuore. Una preghiera per tutte, Giuseppe Cionfoli, con mio Papa.

che dolcezza in questa canzone per la nostra Ada Novello, davvero una carezza per l'anima. Giuseppe Cionfoli con Mio Papa ci ha portato in un'atmosfera piena di pace, una voce inconfondibile che negli anni Ottanta seppi conquistare il pubblico italiano con semplicità e sentimento per un grande uomo, e a volte è proprio questo che serve: parole sincere e qualche minuto per lasciarsi trasportare dai ricordi. Grazie per la richiesta, Ada, buona domenica. E così continuiamo insieme questo bellissimo viaggio musicale con un altro grande classico della musica italiana, una canzone per Ensuccia, piena di energia, allegria e quella freschezza che ancora oggi conquista tutte al primo ascolto. Parliamo della nostra piccola grande Rita Pavone, artista straordinaria che negli anni 60 diventò un vero fenomeno internazionale. E Cuore è sicuramente uno dei suoi brani più amati. Pubblicato nel 63, diventò immediatamente un successo enorme, entrando nelle case e nei cuori di intere generazioni. La versione italiana del celebre brano americano Heart, ma Rita riuscì a trasformarla completamente con la sua personalità irresistibile. Ancora oggi basta ascoltare le prime note per ritrovarsi a cantare il ritornello. E allora alzate il volume, cantatela con noi ed Ensuccia, e lasciatevi trasportare dai ricordi.

il cuore continua a battere forte per Renza. Qui a Giradischi Rita Pavoni riesce sempre a trasmettere una carica incredibile con la sua voce piena di energia e simpatia. È uno di quei brani senza tempo che

ma potentissima, capace di riportarci indietro nel tempo in pochi secondi, riuscire a raccontare emozioni vere, quelle che Giovanni e tutti noi sicuramente abbiamo provato almeno una volta nella vita.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
1: Oddio, Barbara, dove siamo?
3: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
1: Ho paura.
4: Sono solo io.
3: Claudia.

0: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
1: Cosa?
0: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
3: Eccoci qui di nuovo dopo la pausa, bentornati, siete sintonizzati su Giradischi e io sono Ross. Ora facciamo un tuffo nelle emozioni più autentiche e viscerali della musica neomelodica e della canzone d'amore italiana con una richiesta della cara Rita, un brano che ha saputo toccare le corde del cuore di tantissimi appassionati. Lo sai che ti amo, interpretato dalla voce inconfondibile di Franco Stago, con sonorità calde, un ritmo coinvolgente e un testo d'amore schietto e sincero. Franco Stago ci accompagna dentro una dichiarazione appassionata di quelli che arrivano dritti al cuore e non lasciano spazio a dubbi. È la forza di una melodia che unisce le tradizioni popolari a quella sensibilità romantica che da sempre caratterizza la grande musica napoletana e italiana. Quindi lasciatevi trasportare da queste note. Ecco per voi, su richiesta della cara Rita, Franco Stago con Lo sai che ti amo.

una vera e propria scarica di passione ed energia, quella di Franco Stacco in Lo sai che ti amo, un brano diretto e pieno di sentimento che sa farsi ricordare e continua a far sognare chi ama la grande canzone romantica italiana. Ma tranquilli, adesso ci pensa Adriano Celentano a rimettere in moto tutti quanti con questa canzone richiesta da Agnese Madocchi. Siamo nel 1978, nel pieno dell'epoca disco, ritmo irresistibile, energia pura e quel sound travolgente, e Adriano Celentano ci regala tutta la sua energia, il suo stile inconfondibile e quella capacità unica di mescolare ritmo e personalità come solo il molleggiato sapeva regalare. Forza allora, alzate il volume e preparatevi a scatenarvi come farà Agnese, che ricorda le grandi piste da ballo di quegli anni. Adriano Celentano con Amore No.

Adriano Celentano con Amore No, un brano che ancora oggi fa muovere la testa al primo accordo. Adesso una bellissima richiesta di Maria, e come sempre qui a Giradischi ci piace dare spazio ai vostri ricordi, alle vostre dediche e a quelle canzoni che fanno parte della nostra vita. Nel 84 una giovane fiordaleso conquista l'Italia con un brano scritto da un giovanissimo Zucchero Fornaciari, in una delle sue prime grandi firme destinate poi a diventare leggendarie. È una canzone che arriva in un momento in cui la musica italiana sta cambiando pelle, ma che riesce a restare immediata, sincera e profondamente emotiva. Parla di desideri semplici di libertà e di quel sogno molto umano di non chiedere troppo alla vita, ma di volersi semplicemente sentire leggeri. Fiordaliso con Non voglio mica la luna.

che emozione ogni volta ascoltare i Nomadi, perché ci sono brani che non si limitano a essere ascoltati, ma si vivono. Io Vagabondo è una di quelle canzoni che sembrano raccontare la storia di ognuno di noi. Le partenze, i ritorni, le strade prese per caso e quelle scelte col cuore. Come qui su Giradischi, viaggio fatto di grandi classici senza tempo, ogni canzone è una storia che vale la pena ascoltare fino in fondo. Andiamo avanti ora con una mia preferita, restando nell'universo dei grandi maestri della canzone italiana. È il 1975, è un artista unico fuori da ogni schema e da ogni definizione tradizionale. Porta alla luce un brano destinato a diventare una fotografia musicale dell'Italia di quegli anni. Rino Gaetano non era solo un cantautore, era uno sguardo diverso sul mondo. Con ironia, poesia e una lucidità sorprendente, riusciva a raccontare la realtà in modo diretto, ma mai banale, mescolando leggerezza e profondità come pochi altri hanno saputo fare. Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu.